0: Io sono cambiato, la mia vita è cambiata, sono cristiano.
1: Et je leur disais, mais moi ma vie a changé, je suis devenu chrétien. Je veux parler à ces personnes-là.
0: Ok, allora facciamo un accordo.
1: Et ils me disaient, on va faire un accord.
0: Noi finiamo di vendere la droga e tu vai lì a parlare di Gesù.
1: Alors ils disaient, nous on va finir de vendre la drogue et nous après toi tu parleras de Jésus.
0: Quando loro finivano di vendere la droga.
1: Quand ils ont fini de vendre la drogue.
0: Ok, vai a parlare di Gesù.
1: Et dit, ben, vas-y, on va parler de Jésus.
0: E quindi noi andavamo giù.
1: On descendait.
0: C'erano delle case.
1: Il y avait des maisons.
0: Apposta per queste persone.
1: Faites exprès pour ces personnes-là.
0: E credetemi, c'erano migliaia e migliaia di giovani, di persone.
1: Et il y avait des milliers, des milliers de jeunes.
0: Quando noi siamo arrivati.
1: Quand on est arrivé.
0: Già era di meno.
1: Il y avait moins.
0: E quando siamo arrivati lì. Abbiamo predicato l'Evangelo a queste persone.
1: Et quand on est arrivé là, eh bien, on a prêché l'Évangile à ces personnes-là.
0: E tante persone abbiamo pregato per loro.
1: Et on a prié pour beaucoup de ces personnes-là.
0: Giovani, meno giovani.
1: Des jeunes, des plus âgés.
0: Siringhe dappertutto.
1: Des seringues de partout.
0: È stato veramente una cosa brutta.
1: C'était un moment difficile.
0: Vedere una montagna così, più o meno, così.
1: Une montagne de seringues comme ça.
0: Io e mia moglie andavamo lì e predicavamo l'Evangelo.
1: Et là, on a prêché l'Évangile dans celui-là.
0: Abbiamo delle foto, ma non abbiamo tempo, magari la prossima.
1: On a des photos qu'on peut vous montrer la prochaine fois.
0: Et la realtà è questa, che Dio aveva un piano per la mia vita.
1: La conclusion, c'est que Dieu avait un plan pour ma vie.
0: E quando poi noi abbiamo iniziato a fare ministero per le strade.
1: Et quand on a commencé à faire le à servir un peu partout.
0: Abbiamo iniziato a fare un lavoro con senza tetto.
1: Senza tetto è un'associazione.
0: No, senza tetto sono persone che barboni, persone.
1: Ah oui, on a fait un travail au milieu de ceux qui sont sans abri.
0: Con i ragazzi.
1: Avec les enfants.
0: E iniziavamo a predicare l'Evangelo.
1: On a commencé à prêcher l'Évangile.
0: Dio mi ha dato opportunità di predicare l'Evangelo a tanti camorristi.
1: Dio mi ha permesso di prêcher l'Evangelo a beaucoup de camoristes.
0: Ho visto che qui ci sono delle persone che conoscono Gomorra.
1: Il y a aussi des personnes qui connaissent Gomorra.
0: È un film, una fiction.
1: C'est une fiction.
0: E Dio mi ha dato opportunità.
1: Et Dieu m'a donné l'opportunité.
0: Di predicare l'Evangelo.
1: De prêcher l'Évangile.
0: Non agli attori, ma pas proprio i personaggi reali.
1: Pas aux acteurs, mais aux véritables personnes qui étaient dans ce lieu.
0: Persone che hanno ucciso tante persone.
1: Des gens qui ont tué beaucoup d'autres personnes.
0: Dinanzi a Dio sono agnellini.
1: Et maintenant, oggi sono agnelli. Oggi.
0: Dinanzi a Dio.
1: Ah, devant Dieu, ils sont des agneaux.
0: Sono agnellini. E quando noi siamo arrivati lì, abbiamo parlato di Gesù.
1: Quand on est arrivé et qu'on leur a parlé de Jésus.
0: Loro piangevano.
1: Et eux pleuraient.
0: Aidami, come devo fare?
1: Et ils me disaient, aide-moi, qu'est-ce qu'on doit faire?
0: La realtà è questa.
1: Parce que la réalité est celle-là.
0: Quando noi ci troviamo in difficoltà.
1: Quand on se trouve en difficulté.
0: Quando noi abbiamo una problematica.
1: Quand on a une problématique.
0: Ci rivolgiamo a Dio.
1: On se tourne vers Dieu.
0: E loro avevano delle problematiche.
1: Et eux avaient des problématiques.
0: Oggi sono in carcere e non escono più.
1: Et ils sont en prison et ne sortiront
0: ma
1: plus.
0: Abbiamo avuto l'opportunità di predicare l'Evangelo.
1: Mais on a eu l'opportunité de prêcher l'Évangile.
0: Questo è quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
1: C'est ce que Dieu a fait dans notre
0: e
1: vie.
0: Noi facevamo un lavoro di strada.
1: Et nous on faisait un travail de
0: strada,
1: du strada, d'évangélisation.
0: Io e mia moglie ci siamo battezzati dopo un po'.
1: Avec mon épouse, eh bien, on a été baptisés.
0: E quando ci siamo battezzati?
1: Et quand on a été baptisés?
0: Sono venuti anche i camorristi.
1: Les camoristes sont venus aussi à notre baptême.
0: E c'è un video sul nostro profilo. C'è un video sul nostro profilo.
1: Il y a une vidéo sur notre profil Facebook.
0: Che voi vedete il capo.
1: Que vous voyez le chef.
0: E due persone dietro di lui quelle guardavano così, guardavano intorno.
1: Vous voyez sur cette vidéo le chef avec deux de ses gardes du corps.
0: E a un certo punto questa persona inizia a piangere.
1: Et cette personne commence à pleurer.
0: E inizia a sentire, a gustare la presenza di Dio.
1: Et commence à goûter la présence de Dieu.
0: E predichiamo l'Evangelo.
1: Pendant qu'on prêche l'Évangile.
0: Questa persona si converte.
1: Cette personne s'est convertie.
0: Accetta Gesù nel suo cuore.
1: Elle a accepté Jésus dans son cœur.
0: Questa persona era mio fratello.
1: Cette personne c'était mon frère.
0: Dopo tre mesi.
1: Après trois mois.
0: Quando noi stavamo per le strade evangelizzando.
1: Pendant qu'on était en train d'évangéliser sur les routes.
0: Era verso mezzanotte.
1: C'était vers minuit.
0: Io dovevo fare una strada.
1: Je devais prendre une route.
0: Ma ho detto vabbè, faccio un'altra strada.
1: J'ai dit, on va prendre un autre chemin.
0: Faccio quell'altra strada.
1: Je fais cette autre route.
0: Vado a casa.
1: Je vais à la maison.
0: E quella strada che non ho fatto.
1: Cette route que je n'ai pas faite.
0: Hanno ucciso mio fratello.
1: Sur cette route, ils ont tué mon frère.
0: Ed ero arrabbiato con Dio. Ero arrabbiato con Dio.
1: J'étais en colère contre Dieu.
0: Ero arrabbiato con il mondo.
1: J'étais en colère contre le monde.
0: Io che parlavo e predicavo l'Evangelo.
1: Moi qui prêchais et annonçais l'Évangile. J'étais en colère contre Dieu.
0: Non è facile.
1: Ce n'est pas facile.
0: ma Dio aveva un proposito per